0: Warnu FM. Gold Hits und das Beste von heute.
1: Questa è la storia di una canzone famosa che ci accompagna da quando eravamo bambini. Per tutti i miei amici, all meine Freunde, è il mio grande amore. Andiamo, dam dam. Seid ihr alle da?
2: Siete tutti qui?